0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sigues escuchando Samantología.